Boys. Ragazzi, cantare questa storia qua, non riuscirebbe più di cantarla là. Se tu senti tutti i sogni che ci stanno per te, canta fin con me. Quando ti guardo là con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.

o se lo metto lo nel mix. E non mi piace di cantare questa storia qua, invece vedo di più di cantare là. E se tu senti quanti sogni più già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è.

c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix. A cocco di mamma.